0: Aleluya.
1: No se cohiba, adore, adore, adore, adore, adore, adore. Santo eres. Adore.